Praeceptis salutaribis moniti, et divina institutione formati, aude mus indicere,